0: te la devi tutti. Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più scacciarla, e male tenerla, e peggio. Quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
1: Ma come? E non è turco?
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana. Ho una gran voglia d'avere una di quelle signorine che da parte

0: può darti moglie.
1: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
0: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
1: Oh, povero amor

0: negli uomini altri. Non ho paura.
1: Misericordia, aiuto, compassione, io sono...
2: Taci, poltrone, non ossiamo di più.
1: Ah, son perduto.
0: Caro Taddeo.
1: Misericordia, aiuto.
0: Non mi conosci più.
1: Ah, sì, ma...
3: Dimmi, chi è costei?
1: Che ho Taddeo?
0: Sons, sua nipote.
1: Sì, nipote, per questo io devo stare con lei.
2: Di qual paese?
1: Di Livorno, ambedue.
2: Dunque?

0: d'Italia tu starai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta nel tuo cuore di te, son persuaso.
1: Se c'è un burbero qual, mi caschi il naso.
2: Viva, viva il paese
0: che mi regia lì.
2: Liete novelle, una delle più belle spiritose italiane.
0: Pennone, Elvira, adesso con l'italian tu puoi affrettarti a partire. Solma con essi tu pur andrai.
3: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestare.

io fo, o col trasporto desiderio, non resiste l'acceso corvino. Questo carro trio ancora meglio, quanto dolce a quest'alma sarà. Questo carro trio

Ehi, fiorello, mio signore, di la veri, signor Mo, a che vanno ogni speranza?

0: oh, che rabbia che mi fa!
1: Ah, maledetti, andate via! Maledetti, andate via! Ah, canaglia, via di qua!
0: Zitti, zitti!
1: Maledetti, andate via!
0: Maledetti,
1: ah!

0: quasi con quel chiasso importuno, tutto quanto il quartiere han risvegliato, al fin sono partiti.
1: Chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar, sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna. Già l'alba è appena, e amor non si vergogna.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua. Hey, Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Vol su presto a bottega.
1: Ed esso, oh, pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro Figaro.
0: Mio padrone. Oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, ne vo' farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Cotar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza. Una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patri e parenti e qua m'invenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico. O cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta. La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua

0: cos'è quella carta?
1: Niente, niente, signore. Son le parole dell'aria, dell'inutile precauzione.
2: Ma brava, dell'inutile precauzione.
3: Che furba!
0: Cos'è questa? Inutile precauzione.
1: Oh, bello! E il titolo del nuovo dramma in musica.
0: Un dramma, bella cosa.
1: Onde meschina, l'aria mi è caduta. Raccoglietela presto.
0: Vado, vado.
2: Ho inteso.
1: Presto.
2: Non temete.
0: Son qua. Dov'è?
1: Ah, il vento l'ha portata via. Guardate.
0: Io non la vengo. E, signorina, non vorrei...
2: Cospetto.

0: stato in felice sempre che mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperà.
3: Aiuto! Che? S'apri la porta!
4: Per un momento io torno, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finirò questo affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a saper.
1: Ora pensate della bella Rosina a soddisfarle brave.
0: Il nome mio non devo dir, né il grado. Assicurarmi vo' pria che ella mi vè, me solo al mondo, non le ricchezze e i titoli del conte d'Alma Viva. Ah, tu potresti?
1: Io? No, signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra, presto a

0: Oh cielo! Nella stanza col mio dir che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Ah, cospettone! Io già deliro! Avvanto! Ad ogni costo vederla io voglio! Vo' parlarne! Tu mi devi aiutare!
0: Che furia! Sì, sì, m'aiuterò!
1: Da bravo! Dentro oggi vo' che tu mi introduca in quella casa! Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prodezza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò, ma in oggi...
1: via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche, largo compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione.
1: Ora, bizzeppe, animo, via.
0: Son pronto, amo, sapete, simpatici effetti prodigiosi...

0: voi dovreste travestirvi. Per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.

0: ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oimpo, sentite, io voglio...
1: E col tutor!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo!
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, a dirvi qualche cosa!
1: E ancora io, signor Figaro!
0: Bravissima, vado!
1: Quanto è garbato!
0: Ah, disgraziato Figaro, ha impegno, ha maledetto, ha scellerato!
1: Ecco qua, sempre grida!
0: Ma si può dar di peggio? L'ospedale ha fatto di tutta la famiglia, a forza doppio, sangue e sterrotiria. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo può sapere?
1: Forse anche gli va d'ombra.
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Di rabbia, vecchio maledetto!
0: Vedete che grazietta! Più l'amo e più mi sprezza la briccona! Certo, certo, il barbiere che la metti in malizia! Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo! Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
0: Chi? L'incognito amante della Rosina?
2: Appunto quello.
0: Oh, diavolo! Ma qui ci vuol rimedio!
2: Certo, ma... alla sordina...
0: Sarebbe a dir
2: così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò fra quattro...

0: Se voi credete, o certo, è il mio sistema e non sbaglia. Ne vorreste, ma...
1: una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi

Incomincia, incomincia, susurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

testa di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, ora già di là quello, sempre il polo, la tempesta, che descende la foresta, affischiando, brontolando, e

0: pressa l'avere, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterle in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari al re.

0: babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Or che standola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangeremmo dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta il contratto col maestro di musica. Là dentro s'è serrato.
1: Sì, con la sua lieta fe. Povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui ven i suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: faccio è qui due passi.
1: Ma è bello.
0: Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome che bel nome si chiama, si
1: e
0: chiama.
1: Si chiama?
0: Poverina, si chiama R-O-R-O-S-I-S.

0: Insomma, con le buone, potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
1: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro orò l'ho medicato.
0: Diavolo! E questi fogli or son 5, eran 6.
1: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché

Altro figlia mia per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, ci vuole. Altro figlia mia per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, perché mancallo quel foglio, possa aver codisti imbroglio, perché mancallo quel foglio, sono i noti del smorfio.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittorio a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemmellare che potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, questo è dopo quella porta, nemmellare che potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consigli se vittoria a suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consigli se vittoria a suo modo fa saprà. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta. Nemmellare la potrà. Questo è dopo quella porta, nemmellare la potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure che sta morta. Questo è dopo quella porta, nemmellare la potrà. Però sì, l'innocentina.

lasciami un tal soggiorno. Solo tuoi sensi, solo tuoi sensi a morte in braccio.

0: vecchio lupancio mostro il tuo zile il terve tigre hoist o pugno di scia pis ne blasfemis e già molto lont o trondro le posit mi voi
1: usui hat mitte gec baciam tonacio togg

d'ora. A lui palese le forse il disonor. Cielo, qual lampa, se fosse il

qui va un ritratto. Su Geno non v'è, nulla inidisse, nulla promisi, saprà dunque.